0: doo sabba doo da day loo bum da boo da day so bon sa ba ba ba me
1: Abba doo dee
0: Willa reep ba naza
1: Abba da ba da
0: Willa la ba zini
1: Wadla but woodla but
0: Steeble at booty
1: Ooh
0: ha ha ha ha
2: Come here, puppy
1: Paddle out